yen samu kan be ke wa send e okay le fi ma send account number tan gbe wa yen e lo sanwo si bye bye e je fun iseju mewa si ko to di ago marun ma yi en ti o ta kukuku le je were were le da lowo die die le da to se